notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102 104. La notte

0: Sono le 2:59.
1: Questa è la notte di RPR. Blu notte.
2: Blu notte.

Questa è la notte di RPR, Blu Notte.

0: Noi ci ritroveremo ancora insieme davanti a una finestra.
1: Ma molte,
0: molte lune là, e poche stelle in meno.

tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: Radio Parma 102-104.
1: From that opening smile.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6:01.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: la città, il suono delle tue emozioni.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: I do not mind for anything.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illegalmente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue due giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Keshm. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. In Italia, l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Castellucci è già detenuto per il crollo del viadotto Acqualonga ad Avellino. Condannati anche gli ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni per Michele Donferri Mitelli, ex numero 3 di Aspi. Condanna a 5 anni e 6 mesi per Paolo Berti, ex numero 2 Aspi. Infine, condanna a 5 anni e 6 mesi per Antonio Galatà, ex AD di Spea. Condanna a 5 anni per l'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo, al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del Piano Operativo Nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il ciclismo, Team Merlier non sbaglia, sono tre i successi per il belga. L'ex campione d'Europa al Tour de France porta avanti un'altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago, resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
4: Spaccio occhiali Vision.
5: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 8:00.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran scattata alle 20 italiane. L'operazione militare, che segue giorni di raid intensi, ha colpito centri strategici di comando, postazioni di difesa aerea e sistemi missilistici nelle aree chiave di Bandar Abbas e dell'isola di Qasem. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente.
4: Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
4: Daniele Rezza era perfettamente capace di intendere di volere quando ha accoltellato Manuel Mastrapasqua in strada a Rozzano per rubargli un paio di cuffiette. Questo è l'esito della perizia psichiatrica disposta durante il processo d'appello per l'omicidio nel milanese del 31enne, dopo che il 21enne era stato condannato in primo grado a 27 anni di carcere. Secondo la psichiatra Mara Bertini, nel giovane sono state ravvisate alterazioni della regolazione delle emozioni e un'aggressività reattiva, che però non vanno a definirne uno stato di infermità mentale.
5: Un cambio di passo nell'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne svanita nel nulla ormai il 22 giugno 1983. Mercoledì scorso il fotografo Marco Accetti, 71enne indagato per sequestro di persona a scopo di estorsione, è stato interrogato per 6 ore dai carabinieri del reparto operativo di Roma. Il mio assistito ha risposto a tutte le domande di interrogatorio, ha assicurato il legale Giancarlo Germani. Come ha ricordato l'avvocato difensore, Accetti è indagato in concorso con ignoti da identificare sia per quanto riguarda la scomparsa di Orlandi che in merito alla presunta complicità nel rapimento di Mirella Gregori, quindicenne anche lei scomparsa nel 1983 e mai più ritrovata.
4: Cambiamo argomento. L'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra, Fiq e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
9: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
10: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
11: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:01.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in primo piano, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria, condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico, si legge sul canale Telegram della TV di Stato. A febbraio gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla base di Al-Tanf e la cessione del controllo all'esercito siriano.
4: Gli Stati Uniti starebbero valutando di assumere l'amministrazione temporanea del Venezuela, una mossa che ufficialmente sarebbe giustificata con la necessità, secondo Washington, di fornire al popolo sudamericano un'alternativa più efficiente per guidare la ricostruzione dopo il devastante sisma che ha fatto già quasi 5.000 morti e soprattutto per preparare il terreno alle elezioni dopo la cattura del presidente in carica Nicolás Maduro e l'instaurazione ad interim della sua vice Delcy Rodriguez. A riportarlo la testata statunitense ABC, secondo cui il piano prevederebbe anche il dispiegamento di 3.000 tecnici affiancati da esperti nelle infrastrutture, nella pianificazione urbana e nella logistica.
5: Ora la cronaca: nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile che era fuggito in auto. La sua posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
4: Sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Sul posto sono intervenuti sia gli operatori sanitari del 118 che le forze dell'ordine. Le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto.
5: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fredda proveniente dal nord Atlantico.
4: Voltiamo pagina. La bestia nera alle elementari resta la matematica, col 40% degli alunni che ignora le conoscenze di base. Ma gli studenti italiani, secondo i dati Invalsi, zoppicano anche in italiano, che raggiunge livelli accettabili solo all'ultimo anno delle superiori. Le buone notizie riguardano l'inglese e le competenze digitali, con standard di apprendimento più che sufficienti. Sia per l'italiano che per l'inglese diminuisce intanto il divario nord-sud, con un avanzamento delle performance degli alunni del meridione. Si riduce anche la dispersione scolastica, restano però lontani i livelli di istruzione pre-Covid a 6 anni dalla pandemia.
5: Era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Spaccio occhiali Vision.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni vista e sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 9:59 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca giudiziaria. Depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC, lo riporta la Gazzetta di Parma. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. È quanto emerge da una prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni, lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Il ritorno a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta al largo di Camogli è previsto per lunedì. Passiamo allo sport, il calcio, sempre più vicino l'accordo tra il Parma e la Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere già la settimana prossima. Il baseball con la sfida tra Parma e Bologna, questa sera la gara open sul terreno del Falchi di Bologna e per domani la partita riservata ai lanciatori di scuola italiana sul diamante dello Stadio Cavalli di Parma. Le due formazioni si contenderanno il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend del parmense. A Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura al meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in pianura almeno fino a domani, da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
5: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
9: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbo Lumezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione.
2: Ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto. 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care, gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire. Gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025.
2: Il presidente della Repubblica Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio, ha fatto sapere il Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, che sono una facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica.
1: E la cronaca ci porta in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato in un Luna Park. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo.
2: Il caldo estremo ha le ore contate. Arriva infatti la svolta che metterà fine, almeno per il momento, alla terza ondata di calore delle ultime settimane. Già da domenica ci sarà un graduale calo delle temperature che prima al nord e poi al centro-sud diminuiranno anche di 10 gradi entro la metà della prossima settimana, complice il passaggio sull'Italia di aria fresca proveniente dal nord Atlantico. Intanto un breve violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari.
1: L'allarme per la pessima qualità dell'aria a New York e New Jersey minaccia la marcia di avvicinamento alla finale dei mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Il fumo denso provocato dagli incendi boschivi in Canada ha spinto le autorità locali a sconsigliare qualsiasi tipo di attività fisica all'aperto. Le condizioni ambientali nella zona dell'impianto di East Rutherford sono peggiorate drasticamente a causa delle particelle inquinanti, registrando valori fino a 7 volte superiori agli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
3: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 11:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca giudiziaria: depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. È quanto emerge da una prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni, lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Il ritorno a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta al largo di Camogli è previsto per lunedì. Passiamo allo sport, il calcio, sempre più vicino l'accordo tra il Parma e la Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere già la settimana prossima. Il baseball, con la sfida tra Parma e Bologna, questa sera la gara open sul terreno del Falchi di Bologna e per domani la partita riservata ai lanciatori di scuola italiana sul diamante dello Stadio Cavalli di Parma. Le due formazioni si contenderanno il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend del parmense: a Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura al meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in pianura almeno fino a domani, da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
5: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
6: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
8: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Accendi la radio, accendi le emozioni.
2: Radio Parma, sempre con te.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: In apertura la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso.
3: È morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio ai bagni Segesta sul lungomare di Sestri Levante. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non si trovava volontariamente sott'acqua ma non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. Il titolare dello stabilimento si era tuffato e utilizzando un paio di forbici era riuscito a tagliarli e a liberarla.
2: Nella tarda serata di ieri a Collegno, Torino, un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile, la cui posizione ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La vittima aveva 80 anni.
3: Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran dopo che Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione, Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte sul Kuwait, Bahrain e Qatar. E le tensioni nello stretto di Hormuz costano care. I prezzi di benzina e diesel alla pompa infatti sono tornati a salire. E per gli spostamenti gli automobilisti italiani potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi in più di euro rispetto al 2025.
2: Il Parlamento giapponese ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento, il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi, celibi o over 15, di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 a.C. senza interruzioni.
3: Il calcio: in chiusura il Napoli di Massimiliano Allegri arriverà oggi in Trentino alle 18 e ci sarà il primo allenamento a porte aperte. Per il 15° anno il club partenopeo prepara la prossima stagione in Val di Sole con il quartiere generale, lo Sport Hotel Rosatti. Da questa mattina, nonostante l'ondata di maltempo, tantissimi tifosi azzurri hanno preso d'assalto i parcheggi per assicurarsi il miglior posto possibile per l'arrivo della squadra.
2: È tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90. Ingresso libero.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca giudiziaria: depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. Lo riporta la Gazzetta di Parma. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Ammontano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. È quanto emerge da una prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Stiamo valutando lo stato di emergenza regionale. Gli stati di emergenza nazionali non vengono deliberati tutti i giorni, quindi stiamo facendo la cernita dei danni, lo ha detto il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Il ritorno a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta al largo di Camogli è previsto per lunedì. Passiamo allo sport, il calcio, sempre più vicino l'accordo tra il Parma e la Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni di euro con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere già la settimana prossima. Il baseball, con la sfida tra Parma e Bologna, questa sera la gara open sul terreno del Falchi di Bologna e per domani la partita riservata ai lanciatori di scuola italiana sul diamante dello Stadio Cavalli di Parma. Le due formazioni si contenderanno il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend del parmense: a Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e baskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura al meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in pianura almeno fino a domani, da domenica un primo calo e temperature più nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e per il ragazzo non c'è stato nulla da fare nonostante due ore di tentata rianimazione. Le indagini sono in corso, ma secondo una prima ricostruzione il quindicenne stava giocando scalzo con un calciometro. Si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: Un 80enne è stato accoltellato dopo una lite stradale a Collegno, Torino. L'anziano a piedi avrebbe tardato a liberare la carreggiata dopo che un automobilista gli aveva chiesto strada suonando il clacson. È partita una discussione e l'uomo al volante è sceso e ha coltellato l'ottantenne. È fuggito, ma successivamente è stato rintracciato dai carabinieri di Rivoli.
1: Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, ovvero dal 25 maggio al 30 giugno. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia.
2: Ora gli esteri, ancora attacchi statunitensi contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel corso del suo discorso alla nazione Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte su Kuwait, Bahrain e Qatar.
1: Salgono ancora i prezzi dei carburanti, con la benzina che in autostrada sfonda il tetto di 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. Sulle autostrade si sfonda invece il tetto dei 2 euro. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,010 euro per la benzina e di 2,134 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12:59.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: ha scagliato una sedia contro un box, visita il pronto soccorso del maggiore infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia per vari reati, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, fin dal suo ingresso camminava avanti e indietro con passi pesanti, gesticolando e mormorando frasi sconnesse. Infermieri e medici hanno provato a calmarla, ma ogni tentativo è parso solo alimentare la sua agitazione. All'improvviso la cinquantenne si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. Due giovani invece di 17-19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli. Presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti. Due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione dove volevano andare a prendere un treno per Parma, dove abitano. Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. I due giovani sono giudicati in condizioni di media gravità. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo del clima. Montano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia-Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. E quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Intanto la regione valuta lo stato di emergenza regionale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Ritorna a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta al largo di Camogli, è previsto per lunedì. Siamo allo sport, il calcio sempre più vicino, l'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere la settimana prossima. Il baseball, la sfida tra Parma e Bologna, questa sera gara 1 al Falchi, domani gara 2 al Nino Cavalli di Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend: nel parmense a Pellegrino torna da oggi a domenica il Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura c'è il meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in città almeno fino a domani. Da domenica un primo calo e temperature che torneranno nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
0: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
2: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
3: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Durante il discorso rivolto alla nazione, Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. La Cina, ha detto il tycoon, ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia e ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Trump ha poi aggiunto che l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, perché ha affermato non volevano che vincessi.
1: Un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo. Il quadro clinico è apparso critico fin dai primi momenti e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Le indagini sono in corso ma secondo una prima ricostruzione il 15enne stava giocando scalzo con un calciometro e si ipotizza sia stato investito da una forte scarica elettrica dopo un contatto con una parte della struttura. Poco prima dell'episodio sulla zona c'era stato un acquazzone.
2: E non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Savonese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente.
1: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Nato a Milano nel 1935, aveva mosso i primi passi nel calcio professionistico nel Milan come centrocampista a metà anni 50. Poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spalla e Verbania, prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 1973. Da lì via all'avventura in panchina.
2: E una tragedia colpisce anche la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. Nelle scorse ore, all'età di 30 anni, si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da una forma grave di tetraparesi spastica, lo riporta il Corriere dello Sport.
1: Ora il tennis. Matteo Arnaldi cede dopo una lotta di quasi 4 ore con Damir Zumur, finisce 7-6, 6-7, 7-6. Una partita per lunghi tratti di altissimo livello, con l'azzurro che paga qualche errore di troppo nel tie-break decisivo. Intanto si apprende che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe rientrare sul circuito ATP nel Master 1000 di Cincinnati, tornando così a battagliare con Jannik Sinner e con il tedesco Alexander Zverev per il numero 1 della classifica mondiale. Al momento l'iberico è numero 3 ATP, ma in Ohio potrebbe presentarsi di nuovo da numero 2.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 13 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca: ha scagliato una sedia contro un box, visita al pronto soccorso del maggiore infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia per vari reati, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, fin dal suo ingresso camminava avanti e indietro con passi pesanti, gesticolando e mormorando frasi sconnesse. Infermieri e medici hanno provato a calmarla, ma ogni tentativo è parso solo alimentare la sua agitazione. All'improvviso la cinquantenne si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. Due giovani invece di 17-19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli. Presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti. Due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione dove volevano andare a prendere un treno per Parma, dove abitano. Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. I due giovani sono giudicati in condizioni di media gravità. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo del clima. Montano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. E quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Intanto la regione valuta lo stato di emergenza regionale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Ritorna a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta a largo di Camogli, è previsto per lunedì. Siamo allo sport, il calcio sempre più vicino. L'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino: si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere la settimana prossima. Il baseball: la sfida tra Parma e Bologna questa sera, gara 1 al Falchi, domani gara 2 al Nino Cavalli di Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend: nel parmense a Pellegrino torna da oggi a domenica il Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura c'è il meteo: ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in città almeno fino a domani. Da domenica un primo calo e temperature che torneranno nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
6: Promozione valida fino al 30 giugno 2026. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.

siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La premier Giorgia Meloni sul suo profilo X ha pubblicato un post in cui spiega l'idea della base di uno dei principali temi del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato mercoledì nel Consiglio dei Ministri. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari, ha scritto. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Intanto è stato firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero.
1: Omicidio oggi a Modena, un uomo di nazionalità italiana di età compresa tra i 30 e i 35 anni è stato ucciso a coltellate nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda in zona Morane all'imbocco delle scale condominiali. È successo poco dopo le 7. A dare l'allarme, stando a quanto reso noto finora, sarebbero stati dei residenti dopo aver sentito delle urla.
2: Tragedia sul lavoro a Masitorello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna, dove era stato ricoverato in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella mattinata di ieri. L'uomo era impegnato in alcuni lavori di manutenzione e all'improvviso ha perso l'equilibrio ed è caduto da circa 8 metri d'altezza. L'impatto con il suolo è stato violento e le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravissime. Il 38enne è deceduto dopo quasi 24 ore.
1: Continua il caldo sull'Italia, oggi allerta rossa. Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Domani Cagliari dal bollino rosso scenderà al giallo, ma si aggiunge Civitavecchia che passerà dall'arancione al rosso. Domenica infine allerta rossa a Bari e Napoli, ma migliorano dal rosso al giallo Bologna, Brescia, Milano e Torino.
2: Salgono ancora i prezzi dei carburanti con la benzina che in autostrada sfonda il tetto dei 2 euro al litro. In base ai dati rilevati oggi dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari circa a 1,921 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Un incremento di circa 0,01 euro per la benzina e 0,02 per il gasolio. In autostrada sia benzina che diesel sono oltre i 2 euro al litro.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-1985. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. Con il Verona l'impresa più grande grazie alla conquista dell'unico scudetto della storia del club nel 1985. Una squadra che ha fatto letteralmente la storia della Serie A, da Garella a Brigel, passando per Galderisi e Di Genova.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Spaccio Kelly Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: ha scagliato una sedia contro un box visita al pronto soccorso del maggiore infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia per vari reati, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, fin dal suo ingresso camminava avanti e indietro con passi pesanti, gesticolando e mormorando frasi sconnesse. Infermieri e medici hanno provato a calmarla, ma ogni tentativo è parso solo alimentare la sua agitazione. All'improvviso la cinquantenne si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. Due giovani invece di 17-19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli. Presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti. Due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione dove volevano andare a prendere un treno per Parma, dove abitano. Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. I due giovani sono giudicati in condizioni di media gravità. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo del clima. Montano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. E quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Intanto la regione valuta lo stato di emergenza regionale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Ritorna a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta a largo di Camogli. È previsto per lunedì. Siamo allo sport, il calcio sempre più vicino. L'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere la settimana prossima. Il baseball, la sfida tra Parma e Bologna, questa sera gara 1 al Falchi, domani gara 2 al Nino Cavalli di Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei play-off. Gli appuntamenti del weekend: nel parmense a Pellegrino torna da oggi a domenica il Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Trasogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura c'è il meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in città almeno fino a domani. Da domenica un primo calo e temperature che torneranno nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
5: Renault.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e E-Tech Electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
5: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
7: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
8: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
9: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
10: Radio Parma, la radio siamo noi.
11: Su Radio Parma, Newsroom, con Simonetta Collini.
12: Venerdì 17. Questo porta fortuna? Da noi mi sa che porta fortuna. Dunque, no, è di là che porta sfiga, qui porta fortuna. Non mi ricordo mai qual è il 13 e 17 che portano fortuna o sfortuna, di qua o di là dell'Atlantico, ma non importa. Essendo venerdì, c'è già profumo di weekend, quindi siamo comunque contenti. 8 minuti dopo le 3, buon pomeriggio, bentrovati, come state? Noi staremo insieme sino alle 17, se volete, se avete tempo, se vi piace il nostro appuntamento che è in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì, tranne feste comandate e ferie e vacanze che peraltro stanno per arrivare. Vogliamo cominciare subito con una novità ed è il singolo uscito a sorpresa il 4 luglio, pubblicato da Beyoncé, scritto e prodotto in collaborazione con Pharrell Williams. È un bel pezzo molto molto tranquillo che peraltro insomma era già in circolazione sotto forma di demo sulle piattaforme come TikTok e YouTube, ma questa è la versione ufficiale, sarà inclusa nella prossima edizione per il 20° anniversario del suo secondo album B-Day, Beyoncé Morning Dew.

24 Hours Stormzy. Ah, dunque, lo sapete, noi di venerdì di solito vi facciamo sentire le canzoni nuove, però i giochi sono fatti da mo', nel senso che anche i discografici vanno in vacanza e di novità rilevanti non ce ne sono, e quindi noi approfittiamo anche per andare a scoprire band che magari non ci sono più. Sì, in effetti non ci sono più, i musicisti ci sono ancora, suonano in giro, hanno continuato la loro attività oppure hanno cambiato completamente genere, però l'occasione è buona per ricordarci dei Reggae National Tickets. C'è una canzone che a noi piace ancora tantissimo, una band reggae naturalmente che si formò a Bergamo all'inizio degli anni 90 e andò avanti fino al 2000. Si ispiravano un po', anzi erano sulla scia di altre band tipo gli Africa Unite, Pittura Fresca, ovviamente il riferimento era reggae di Bob Marley, e chiusero la loro carriera nel 2000 con quella che in effetti alla fine è diventata la loro canzone più famosa, Reggae National Ticket, Il Mondo.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Certo che quando Mick Jagger canta così tira proprio gli schiaffi. È un grande, può fare con la voce ancora quello che vuole nonostante l'età. Jealous Lover è il nuovo singolo estratto da Flying Tongues, il nuovo album, il 25esimo album secondo la discografia inglese, il 27esimo invece secondo la discografia statunitense. C'è un'altra canzone, poi l'appuntamento sarà con le news, come ad ogni mezz'ora, ancora per tutto il mese di luglio. E arriveremo alle news dall'Italia e dal mondo insieme a un duetto, Sam Fender e Olivia Dean. Questa canzone è deliziosa, dovrebbe stare nelle playlist di tutti per l'estate. Si intitola Rain Me In.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Caso Mario Roggero in apertura. Il 72enne gioielliere colpevole dell'omicidio dei due ladri che lo avevano rapinato è diretto al carcere di Bollate per costituirsi dopo la firma dell'ordine di carcerazione. È condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. Parallelamente al percorso giudiziario, la vicenda ha assunto contorni politici. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria sulla richiesta di grazia, mentre il vicepremier Matteo Salvini non ha escluso una futura candidatura del gioielliere. Depositata dalla moglie di Roggero la domanda di grazia.
1: È durata poche ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Vito Petrigno, il rappresentante di calzature di 69 anni ucciso a coltellate nella cantina del suo palazzo alla periferia di Palermo mentre si trovava con la moglie. La polizia ha arrestato un ragazzo di 23 anni rintracciato a circa 500 metri da dove si è consumato il delitto. Indagini in corso per stabilire il movente e l'esatta dinamica del delitto.
2: Non ce l'ha fatta l'uomo di 83 anni investito ieri a Castellammare di Stabia, nella provincia di Napoli. L'anziano è deceduto nella notte in ospedale. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella mattinata di ieri Schettino stava camminando insieme alla moglie in corso Garibaldi. Mentre i due coniugi attraversavano la strada, l'83enne è stato investito da uno scooter condotto da un ragazzo di 22 anni, lievemente ferito anch'egli nell'impatto. La moglie di Schettino invece è stata soltanto sfiorata dal mezzo a due ruote.
1: Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva e nelle chat con altri utenti riconducibili agli ambienti jihadisti avrebbe espresso la propria volontà di martirio in nome di Allah. Per lei l'accusa è quella di partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale.
2: Andiamo all'estero. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate lo scorso giugno. Burnham è stato scelto senza rivali, forte del sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati al partito. In assenza di altri candidati non è stato necessario il voto degli iscritti. Con l'elezione alla guida del Labour, Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna.
1: Calcio, la finale dei mondiali non è ancora cominciata, ma ci sono discussioni per alcune scelte della FIFA. Per la prima volta nella storia della competizione, anche la conferenza stampa che si terrà alla vigilia della partita più importante al mondo sarà a pagamento. I tifosi potranno partecipare, ovviamente acquistando un biglietto, per ascoltare De La Fuente e Scaloni, che dialogheranno con i giornalisti accreditati, gli unici autorizzati a fare domande ai due commissari tecnici. 70 euro il prezzo del biglietto.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Ma senti un po' chi è tornato e si diverte anche molto. Edoardo Bennato, ogni settimana, tutti i giorni della settimana, che lui spiega come utilizza e come li ha utilizzati. Possiamo anche prendere spunto se vogliamo. Ben ritrovati dopo le news, eccoci qua di nuovo con la musica e trionfo per Bruno Mars a San Siro. Quanto mi sarebbe piaciuto, però no, niente. Ci basta la musica, dai, alla fine. On My Soul.

Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

pezzone, resta un pezzone pazzesco. Mamma Mae in Negrita era il 1998, canzone che poi venne inserita nella colonna sonora di Così è la vita, naturalmente di Aldo Giovanni e Giacomo, e 10 anni più tardi inserito anche nell'European Track Pack del videogioco Guitar Hero World Tour, a testimonianza di come sia in effetti a tutt'oggi il singolo di maggior successo dei grandissimi Negrita. A proposito di colonne sonore, allora, abbiamo parlato di Odissea in lungo e in largo. Ieri abbiamo letto la lista e abbiamo elencato tutti i posti meravigliosi dove Chris Nolan ha deciso di girare molte delle scene in 91 giorni di riprese. Oggi parliamo della colonna sonora, mi sembra più che giusto. Chris Nolan ha imposto al suo compositore Ludwig Göransson una regola precisa: niente orchestra. Ecco, quindi già da qui il compositore ha così costruito un sound assolutamente inedito utilizzando strumenti dell'antica Grecia, cioè gong di bronzo, metalli di recupero e voci, dando vita a uno dei lavori più sperimentali della sua carriera, una scelta che lo ha spinto a ripensare completamente al proprio approccio

dando vita a un paesaggio sonoro costruito con strumenti antichi, e ha spiegato anche quali strumenti antichi e di quali materiali siano stati realizzati. Ha deciso di usare il bronzo come elemento centrale della composizione, richiamando l'epoca. Ha noleggiato 35 gong, che sono belli grossi, di bronzo appunto, di dimensioni diverse, e ha iniziato a sperimentare con qualsiasi superficie fosse in grado di produrre suoni interessanti. Ha detto: colpivamo muri, ringhiere, qualsiasi oggetto trovassimo all'esterno, rottami, e perfino, ha raccontato Gonson, unità di condizionamento dell'aria. E accanto a questi materiali hanno trovato spazio anche strumenti storicamente associati al mondo greco, come la lira e l'aulos, che è un antico strumento a fiato. E poi ci sono state alcune parti vocali che enfatizzano i momenti più intensi del racconto. Voi l'avete preso il biglietto? Avete già preso il biglietto? Io sì, già da un mese. Quindi particolarità anche per la colonna sonora e per il commento musicale di questo nuovo capolavoro, sicuramente lo sarà, di Chris Nolan. E noi a Ulisse dedichiamo questa canzone di Franz Ferdinand, appunto Ulysses.

Julian Peretta, Wonder Why, il titolo della sua canzone. Il nostro venerdì continua, c'è tempo ancora per un pezzo e poi le notizie saranno quelle locali, quelle da Parma e provincia. Arriveremo sin là con gli Strokes, questo è il loro ultimissimo singolo, stiamo ascoltando già da un bel po' e ci vorrebbe un singolo nuovo. Questo è Going Shopping.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:01. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: ha scagliato una sedia contro un box, visita al pronto soccorso del maggiore infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi, la donna, già gravata da segnalazioni di polizia per vari reati, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, fin dal suo ingresso camminava avanti e indietro con passi pesanti, gesticolando e mormorando frasi sconnesse. Infermieri e medici hanno provato a calmarla, ma ogni tentativo è parso solo alimentare la sua agitazione. All'improvviso la cinquantenne si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. Due giovani invece di 17-19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli. Presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti. Due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione dove volevano andare a prendere un treno per Parma, dove abitano. Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. I due giovani sono giudicati in condizioni di media gravità. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo del clima. Montano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. E quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Intanto la regione valuta lo stato di emergenza regionale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Ritorna a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta al largo di Camogli, è previsto per lunedì. Siamo allo sport, il calcio sempre più vicino, l'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere la settimana prossima. Il baseball, la sfida tra Parma e Bologna, questa sera gara 1 al Falchi, domani gara 2 al Nino Cavalli di Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend: nel parmense a Pellegrino torna da oggi a domenica il Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Trassogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura c'è il meteo, ancora caldo nel parmense, massime sui 35 gradi in città almeno fino a domani. Da domenica un primo calo e temperature che torneranno nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

back. Ben ritrovati, seconda ora di Newsroom nel nostro venerdì 17 luglio, 12 minuti dopo le 4. E, allora, lui è al lavoro, ne abbiamo già parlato, e continuano le notizie che riferiscono di uno Stefano De Martino che sta ascoltando tutti i brani ricevuti per il Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Ferraguzzo. Sì, ricordo che Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore nonché direttore artistico con un po' di collaboratori per il Sanremo 2027. Dunque, secondo quanto riportato, De Martino starebbe facendo un vero e proprio pressing su Madame per convincerla a tornare in gara. Insomma, lei rappresenta uno dei principali obiettivi di De Martino, e sempre secondo le indiscrezioni nella wish list figurerebbero anche Mahmood, Elodie, Blanco, Tony F e Emma Marrone. Al momento però si tratta esclusivamente di nomi emersi nelle ultime settimane, non esistono conferme ufficiali sulla loro partecipazione. Altri artisti avrebbero inviato le canzoni per i primi ascolti, come a quanto pare Tony Pitoni, grandissimo, che l'anno scorso si è distinto come ospite, e Samurai J. Il desiderio più ambizioso di Stefano De Martino resta però uno solo: riuscire a portare Vasco Rossi all'Ariston. Vabbè, tutti ci hanno provato, nessuno ci è riuscito, anche perché è un obiettivo tutt'altro che semplice, ma sarebbe un bel colpo. Parallelamente lui ha già anticipato l'intenzione di ridurre il numero delle canzoni in gara per valorizzare maggiormente ogni singola esibizione, e su questo potremmo anche essere d'accordo, perché tante canzoni poi si perdono. 28, 24, 26, 32, non so, l'ultimo giro cos'erano 28, però insomma poi alla fine ce ne ricordiamo, se va bene, 4-5. Lui ha detto voglio dare respiro alle esibizioni e focalizzare di più il trattamento che avranno tutti gli artisti. Tra le nuove regole e possibili grandi ritorni, una lunga lista di nomi già accostati al festival, per cui Sanremo è già nella sua fase più calda di preparazione, anche se per conoscere il cast ufficiale bisognerà attendere ancora diversi mesi. Madame, che era stata a Sanremo nel 2023 con questa canzone che si classificò al 7° posto, Il bene nel male, e vedremo se Stefano De Martino riuscirà a riportarla sul palco dell'Ariston. Eccola qua, Madame.

0: Love Again for the First Time. Siamo nel 2011 con Julian Ballard. Torniamo a noi perché c'è la pubblicità e la musica subito dopo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.

Si intitola proprio così, Evolution, Nothing But Thieves, tra le nostre band inglesi preferite, forse quella che preferiamo di più. Sì, sì, in Inghilterra sì. L'avete già sentito il nuovo di Katy Perry? È tornata ed è arrabbiatissima, arrabbiatissima. Parla sì della fine di una storia d'amore, ma ne parla in maniera molto rabbiosa. Watch it burn.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La moglie di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina avvenuta nel 2021 nel Cuneese, ha presentato domanda di grazia e un'istanza di differimento dell'esecuzione della pena. L'istanza di differimento punta a sospendere temporaneamente l'esecuzione della pena, mentre la domanda di grazia seguirà l'iter previsto dall'ordinamento e sarà valutata secondo la procedura stabilita dalla legge.
1: Il cadavere di un uomo morto accoltellato è stato trovato all'ingresso di un palazzo a Modena. L'uomo ucciso aveva 45 anni e viveva in un altro stabile nei paraggi. In passato aveva lavorato come giardiniere. Tra i residenti nel condominio teatro dell'omicidio, ascoltata una donna con cui la vittima avrebbe avuto una relazione. L'arma del delitto è stata trovata in un cestino dei rifiuti.
2: È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Nato a Milano, studente del liceo Virgilio e grande appassionato di calcio, Bove era stato ricoverato nell'ospedale di Zurigo prima di arrivare al Niguarda 6 mesi fa.
1: Si diceva pronta al martirio per Allah e scambiava informazioni su come fabbricare cinture esplosive su 4 gruppi di ispirazione jihadista. La polizia ha arrestato una 17enne italiana residente nel Pavese per partecipazione e associazione con finalità di terrorismo internazionale. È in comunità. Secondo gli inquirenti, la giovane si era molto radicalizzata ed era imminente il suo passaggio all'azione violenta. Sui suoi device, materiale di propaganda e manuali e anche chat con coetanei ritenuti appartenenti all'ISIS.
2: Il Partito Laburista britannico ha designato oggi, senza sorprese, come suo nuovo leader Andy Burnham, deputato 56enne, ex sindaco di Manchester ed ex ministro. In assenza di concorrenti, non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, lunedì, a Downing Street. E Burnham ha ringraziato. Ho riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto. Restituiremo loro la speranza.
1: In chiusura la Formula 1, Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull, che ha convinto anche sul passo gara. Ha girato in 1:47.070. Poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri. Si riparte con la FP2 alle 17.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: poi Coldplay, Chris Martin naturalmente. Allora è tutto pronto. Chris Martin, lo sapete, è stato designato in qualità di direttore artistico dell'Halftime Show per la finale dei mondiali a New York. Secondo quanto riporta il Times, il maxi intervallo durerà tra i 25 e i 30 minuti, secondo me è un po' troppo, sì, un po' stile halftime del Super Bowl. Oltre ai Coldplay, naturalmente Chris Martin che si sta occupando di tutta la messa in scena, ci saranno Shakira, Justin Bieber, Madonna, i BTS, Burna Boy e insomma vedremo. Però mezz'ora, dai, si raffreddano i giocatori, cioè non puoi tenere lì mezz'ora. Il football è una cosa, il calcio è un'altra cosa. A parte il fatto che mi piacerebbe tanto sapere che problemi hanno gli americani con chiamare il calcio come va chiamato, cioè football. Prendi il football americano e lo chiami American football, e poi il football, che è nostro, perché foot vuol dire piede, palla al piede, e invece no, lo chiamano soccer. È una cosa che io non ho mai capito in profondità. Comunque l'Halftime Show sarà uno spettacolo nello spettacolo per la finale domenica tra Spagna e Argentina.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma. L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

American Girls, Harry Styles. Allora, ci stiamo avvicinando alla finale dei mondiali, della semifinale non parla nessuno. Vabbè, dai, quest'anno la finale Spagna-Argentina. Noi qui tifiamo Spagna.

con buona pace di Lele Adani. A proposito di Lele Adani, io sto leggendo di tutto, è il commentatore, non è un telecronista, il telecronista è Rimedio, è il commentatore più contestato nella storia dei commentatori di calcio italiani. Allora io ho fatto una domanda all'intelligenza artificiale su Google, ho detto: ma chi decide i telecronisti Rai? E la risposta è la direzione di Rai Sport, i vertici della Rai, e quindi insomma alla fine non c'è qualcuno che dice: va bene, allora tu fai il commento per l'Argentina, tu fai il commento per la Spagna, tu fai il commento. I telecronisti, sono una cosa, e poi ci sono i commentatori. Appunto Adani sta sempre a commentare l'Argentina perché lui ha questo amore sperticato per il calcio argentino, per la garra, la famosa garra. Un conto è la garra, un conto è essere violenti, menare l'avversario per 45 minuti, prenderlo a calci, dargli i pugni, ecco, quella non è garra. E io nella partita contro l'Inghilterra ho visto quello, no? Ho visto sta gran garra, e lui dice: la garra qui, la garra là, e Dio è sceso in campo perché dice che non è finita. È esagerato Adani, è veramente esagerato, urla come un pazzo. Ma pensa te se va a finire che l'Argentina vince con due gol di Messi il mondiale. Io credo che cioè, ci sarà da ricoverarlo, ci sarà lì un'unità di pronto intervento per Adani in caso l'Argentina vincesse il mondiale, non lo so. Sarà comunque combattuta, ma credo che dopo tutte però a me diverte Adani. Cioè, siccome io non sono tecnicissima sul calcio, sentire questo pazzo furioso, vabbè, noi siamo cresciuti con Bruno Pizzul, con dei telecronisti veramente meravigliosi che non avevano assolutamente nemmeno bisogno del commento tecnico, lo facevano loro, e la telecronaca, la partita, te la raccontavano come si doveva fare. Ma le cose sono cambiate, quindi Lele Adani è anche un po' un segno dei tempi, chiamiamolo così. Però a me diverte, perché non sembra neanche normale, cioè nel senso, è un pazzo in un mondo così sacro come il calcio, i mondiali che devono essere commentati, certo, con dovizia di particolare. A parte che a me risulta che lui le sappia le cose, che non dica delle atrocità in sede di commento tecnico, solo che ha questo modo veramente da fuori di testa, e a me fa ridere. Cosa volete che vi dica?

0: 1994, CNC Music Factory, Do You Wanna Get Funky? E che poi, per chiudere il discorso sulle Lea Dani, lui lo dice, io non ce la faccio, ha detto, io quando vedo il calcio così, e quando vedo l'Argentina, che io amo in modo viscerale, perdo la testa e non so nemmeno io cosa dico. Ma Adani, cioè sei lì in Rai, hai un microfono davanti, milioni di italiani ti ascoltano, secondo me dovresti pensare prima di parlare così, però si è creato questo personaggio e quindi lui va avanti così, va bene. Vedremo che cosa combinerà, se combinerà, se non gli viene il coccolone ancora prima di iniziare il suo commento in telecronaca con Rimedio. No, non penso. Beh, però insomma, dai, intanto noi non ci siamo. Avrei tanto voluto sentirlo commentare l'Italia, Italia-Argentina, vedere per chi teneva Lele Adani. Ci salutiamo con Riptides dei Dead Cab for Cutie. Ci diamo appuntamento a lunedì, naturalmente. Io sarò qua poco dopo le 3. Vado al cinema, vado a vedere Odissea. Lunedì vi racconto. Ci risentiremo poco dopo le 3 per oggi, però, e per questa settimana abbiamo finito. Ciao!
1: Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi. E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? I tedeschi.
2: Newsroom con Simonetta Collini.
3: Addio e grazie per tutto il pesce.
4: All'ultimo grido della sezione Q. Si chiama Radio.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17:00.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario la cronaca: ha scagliato una sedia contro un box, visita al pronto soccorso del maggiore infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per il reato di danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia per vari reati, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione. Secondo le testimonianze raccolte dai militari, fin dal suo ingresso camminava avanti e indietro con passi pesanti, gesticolando e mormorando frasi sconnesse. Infermieri e medici hanno provato a calmarla, ma ogni tentativo è parso solo alimentare la sua agitazione. All'improvviso la cinquantenne si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. Due giovani invece di 17-19 anni sono stati soccorsi la notte scorsa nella stazione di Pontremoli. Presentavano segni di ustioni a seguito di folgorazione, in particolare su testa e arti. Due, secondo quanto riferito al momento dai soccorritori, avrebbero raccontato di essersi appoggiati ad un palo della luce nel tragitto da un locale in cui erano stati per la serata e la stazione dove volevano andare a prendere un treno per Parma, dove abitano. Per capire come è avvenuta questa folgorazione sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine. I due giovani sono giudicati in condizioni di media gravità. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma Football Club. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo del clima. Montano già a milioni di euro i danni provocati dal violento nubifragio che ha attraversato vaste aree dell'Emilia Romagna, colpendo colture, frutteti, vigneti, serre, stalle, capannoni e altre strutture agricole. E quanto emerge dalla prima ricognizione effettuata da Coldiretti. Intanto la regione valuta lo stato di emergenza regionale. Martedì l'ultimo saluto a Tiziana De Micheli, poi le sue ceneri saranno disperse nel suo mare in Liguria. Ritorna a Parma della salma della 56enne morta dopo un'immersione alla torretta a largo di Camogli, è previsto per lunedì. Siamo allo sport, il calcio sempre più vicino. L'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino, si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea. Affare da chiudere la settimana prossima. Il baseball, la sfida tra Parma e Bologna, questa sera gara 1 al Falchi, domani gara 2 al Nino Cavalli di Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend: nel Parmense a Pellegrino torna da oggi a domenica il Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Trassogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura c'è il meteo, ancora caldo nel Parmense, massime sui 35 gradi in città almeno fino a domani. Da domenica un primo calo e temperature che torneranno nella norma. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo informativo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
6: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Vorrei ricordare che la legge prevede già il sacrosanto istituto della legittima difesa, ma non può tollerare la vendetta privata. A dirlo è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, dopo le polemiche per la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di Mario Roggero, il gioielliere che uccise due rapinatori nel Cuneese. La moglie di Roggero ha intanto depositato la domanda di grazia, sostenuta anche dalle forze politiche di maggioranza.
1: Un improvviso malore mentre era in spiaggia è costato la vita ad una donna di 78 anni, residente ad Agropoli, nel Salernitano. Secondo le primissime ricostruzioni, la donna si trovava sulla spiaggia del lungomare San Marco quando è stata colta da un improvviso malore, accasciandosi sulla battigia sotto gli occhi dei bagnanti, che hanno anche provato a soccorrerla. Ma non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. Non è escluso che il gran caldo possa aver provocato il malore fatale.
2: Una 17enne è stata arrestata a Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazioni con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza avrebbe fatto parte di numerosi gruppi su diverse app di messaggistica istantanea, nei quali si condividevano contenuti apologetici dell'ISIS, di aperta istigazione al martirio e manuali di addestramento e fabbricazione di armi ed esplosivi artigianali. La stessa 17enne si sarebbe detta pronta al martirio e avrebbe scaricato un manuale per la preparazione di una cintura esplosiva.
1: Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Il disegno di legge sarà licenziato entro il mese dalla competente commissione e faremo il possibile per calendarizzarlo con urgenza, sottolinea il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci.
2: Dopo Pechino, anche Mosca replica alle accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto Peskov.
1: Calcio, riparte la stagione della Juventus, che nelle scorse ore ha messo sotto contratto il turco Celik, svincolato dalla Roma. Luciano Spalletti in conferenza parla di quello che manca alla squadra bianconera. Sentiamolo.
3: È da andare a fare un lavoro profondo, sapendo che quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinate da quello che è la presenza del Mondiale.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 17 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca: minacciava la fidanzata minorenne di diffondere le sue immagini intime e la abusava. Le imponeva di documentare ogni spostamento, limitandone la libertà personale. Quando lei ha manifestato la volontà di lasciarlo, l'ha picchiata, procurandole lesioni personali. Un 23enne è stato arrestato dalla polizia a Parma. Deve rispondere di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sul cellulare del ragazzo sono stati individuati anche alcuni file di presunto contenuto pedopornografico. Sono confluiti in un distinto procedimento penale. Il 23enne di origini indiane si trova ai domiciliari. Hanno toccato un palo della luce e sono rimasti folgorati. Due giovanissimi residenti nel Parmense di 17 e 19 anni sono ricoverati in ospedale in condizioni di media gravità. È accaduto nei pressi della stazione di Pontremoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ha scagliato una sedia contro un box, visite del pronto soccorso di Parma, infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi all'ospedale Maggiore. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione psicofisica. Ogni tentativo di calmarla da parte del personale sanitario non è bastato. All'improvviso la donna si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma FC. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Il consorzio Comieco ha diffuso i dati che riguardano l'Emilia-Romagna. Quasi 42.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro capite che sfiora i 92 kg per abitante. Parma è al sesto posto in regione. La regione Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 ai vertici nazionali. Lunedì 20 luglio Parma accoglierà l'undicesima edizione de La Notte dei Maestri del Lievito Madre, evento che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. La suggestiva cornice della Pilota tra Piazzale della Pace e il centro storico della città si trasformerà ancora una volta in un grande laboratorio a cielo aperto. Siamo allo sport. Il calcio: sempre più vicino all'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni, con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea dei bianconeri, affare che si potrebbe chiudere già la settimana prossima. Intanto il Parma oggi ha presentato il portiere Giovanni Daffara e l'attaccante Simone Lontani. Entrambi hanno spiegato di aver scelto Parma per la fiducia ricevuta e per un progetto che punta con decisione sulla crescita dei giovani. Daffara ha indicato Buffon come suo punto di riferimento, idolo di Lontani invece Ronaldinho. Il baseball: la sfida Parma-Bologna, questa sera gara 1 al Falchi di Bologna, per domani sera invece la gara dei lanciatori di scuola italiana sul diamante del Lino Cavalli a Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend in provincia di Parma: Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura uno sguardo al meteo: ancora caldo nel Parmense almeno fino a domenica, ma per domani a partire dal primo pomeriggio c'è un'allerta temporale. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
7: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Mario Roggero è arrivato nel carcere di Bollate. Il gioielliere 72enne si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga. Ai giornalisti ha detto di essersi pentito di quanto ha fatto. Sì, ha detto, ma con il senno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione. La moglie ha presentato l'istanza per la grazia.
1: Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchino di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel genovese il 15 luglio. La piccola è morta nella notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni gravissime dopo l'incidente. La procura di Genova ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo.
2: Un uomo di 49 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un cavo dell'alta tensione in provincia di Mantova. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe toccato un cavo elettrico rimanendo gravemente colpito dalla scarica. È andato in arresto cardiaco e sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo. Nel Savonese un ragazzo di 15 anni è invece morto dopo essere rimasto fulminato a Luna Park. L'intera area è stata posta sotto sequestro.
1: Da oggi è alla guida dell'Abure, da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Keir Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. È la nostra ultima chance, ha detto Burnham, rivendicando di non voler inseguire i temi sbandierati dalla destra e da Reform UK.
2: Proseguono gli attacchi americani all'Iran e le risposte di Teheran, che prende di mira i paesi del Golfo. Il regime iraniano fa sapere che 38 persone sono state uccise e oltre 400 ferite negli attacchi statunitensi del 22 giugno. Teheran ha rivendicato un raid contro l'ex base americana di Al-Tanf, ma ha preso di mira anche una base militare statunitense in Kuwait. Colpiti anche due radar di controllo aereo in Oman e un caccia americano di stanza in Giordania. Il Qatar ha annunciato di aver intercettato un attacco missilistico.
1: Il tennis, giornata che vedeva i colori azzurri protagonisti sulla terra rossa di Båstad, dove si sta svolgendo il torneo ATP che assegna 250 punti al vincitore, che nell'edizione passata è stato Luciano Darderi. Ai quarti di finale proprio l'italo-argentino e il marchigiano Stefano Travaglia sono scesi in campo rispettivamente contro Nuno Borges e Adolfo Vallejo. Esiti opposti per i due azzurri. Travaglia ha salutato il torneo mentre Darderi ha conquistato l'accesso alle semifinali.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabù. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA e messa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Marta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca: minacciava la fidanzata minorenne di diffondere le sue immagini intime e la abusava. Le imponeva di documentare ogni spostamento, limitandone la libertà personale. Quando lei ha manifestato la volontà di lasciarlo, l'ha picchiata procurandole lesioni personali. Un 23enne è stato arrestato dalla polizia a Parma, deve rispondere di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sul cellulare del ragazzo sono stati individuati anche alcuni file di presunto contenuto pedopornografico, sono confluiti in un distinto procedimento penale. Il 23enne di origini indiane si trova ai domiciliari. Hanno toccato un palo della luce e sono rimasti folgorati. Due giovanissimi residenti nel Parmense di 17 e 19 anni sono ricoverati in ospedale in condizioni di media gravità. È accaduto nei pressi della stazione di Pontremoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ha scagliato una sedia contro un box, visite del pronto soccorso di Parma, infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per danneggiamento aggravato e accaduto nei giorni scorsi all'ospedale Maggiore. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione psicofisica. Ogni tentativo di calmarla da parte del personale sanitario non è bastato. All'improvviso la donna si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma FC. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Il consorzio Comieco ha diffuso i dati che riguardano l'Emilia-Romagna. Quasi 42.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro capite che sfiora i 92 kg per abitante. Parma è al sesto posto in regione. La regione Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 ai vertici nazionali. Lunedì 20 luglio Parma accoglierà l'undicesima edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, evento che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. La suggestiva cornice della Pilota tra Piazzale della Pace e il centro storico della città si trasformerà ancora una volta in un grande laboratorio a cielo aperto. Siamo allo sport, il calcio, sempre più vicino all'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea dei bianconeri, affare che si potrebbe chiudere già la settimana prossima. E intanto il Parma oggi ha presentato il portiere Giovanni Daffara e l'attaccante Simone Lontani. Entrambi hanno spiegato di aver scelto Parma per la fiducia ricevuta e per un progetto che punta con decisione sulla crescita dei giovani. Daffara ha indicato Buffon come suo punto di riferimento, idolo di Lontani invece Ronaldinho. Il baseball, la sfida Parma-Bologna, questa sera gara 1 al Falchi di Bologna, per domani sera invece la gara dei lanciatori di scuola italiana sul diamante del Lino Cavalli a Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend in provincia di Parma: Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura uno sguardo al meteo: ancora caldo nel Parmense almeno fino a domenica, ma per domani a partire dal primo pomeriggio c'è un'allerta temporali. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Mazda, via Emilia Ovest 91A, a Parma.
9: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
2: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
3: Spaccio occhiali Vision.
4: Da Spaccio Occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici a Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
5: Promozione valida fino al 30 giugno 2026.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
1: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
2: L'effetto temporali allenta la morsa dell'afa sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
1: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
2: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
1: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
2: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
4: Sapevi che respiriamo circa 18 kg di aria al giorno? La tecnologia NanoX può inibire inquinanti come batteri, virus, muffe, allergeni, polline e altre sostanze pericolose per la tua salute. Cosa aspetti? Affidati al partner ideale per la climatizzazione civile e industriale. Tecos, con quasi 50 anni di esperienza e professionalità, migliora la qualità dei tuoi ambienti, garantendo bassi consumi e filtrazioni di ultima generazione. Tecos, contattaci per un preventivo allo 0521 34 12 90. Siamo in via Sarti a Traversetolo, Parma.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca: minacciava la fidanzata minorenne di diffondere le sue immagini intime e la abusava. Le imponeva di documentare ogni spostamento, limitandone la libertà personale. Quando lei ha manifestato la volontà di lasciarlo, l'ha picchiata procurandole lesioni personali. Un 23enne è stato arrestato dalla polizia a Parma, deve rispondere di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sul cellulare del ragazzo sono stati individuati anche alcuni file di presunto contenuto pedopornografico, sono confluiti in un distinto procedimento penale. Il 23enne di origini indiane si trova ai domiciliari. Hanno toccato un palo della luce e sono rimasti folgorati. Due giovanissimi residenti nel Parmense di 17-19 anni sono ricoverati in ospedale in condizioni di media gravità. È accaduto nei pressi della stazione di Pontremoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ha scagliato una sedia contro un box, visite del pronto soccorso di Parma, infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per danneggiamento aggravato e accaduto nei giorni scorsi all'ospedale Maggiore. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione psicofisica. Ogni tentativo di calmarla da parte del personale sanitario non è bastato. All'improvviso la donna si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma FC. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Il consorzio Comieco ha diffuso i dati che riguardano l'Emilia-Romagna. Quasi 42.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro capite che sfiora i 92 kg per abitante. Parma è al sesto posto in regione. La regione Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 ai vertici nazionali. Lunedì 20 luglio Parma accoglierà l'undicesima edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, evento che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. La suggestiva cornice della Pilota tra Piazzale della Pace e il centro storico della città si trasformerà ancora una volta in un grande laboratorio a cielo aperto. Siamo allo sport. Il calcio: sempre più vicino l'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea dei bianconeri, affare che si potrebbe chiudere già la settimana prossima. E intanto il Parma oggi ha presentato il portiere Giovanni Daffara e l'attaccante Simone Lontani. Entrambi hanno spiegato di aver scelto Parma per la fiducia ricevuta e per un progetto che punta con decisione sulla crescita dei giovani. Daffara ha indicato Buffon come suo punto di riferimento, idolo di Lontani invece Ronaldinho. Il baseball: la sfida Parma-Bologna questa sera, gara 1 al Falchi di Bologna. Per domani sera invece la gara dei lanciatori di scuola italiana sul diamante del Lino Cavalli a Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend in provincia di Parma: Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura uno sguardo al meteo: ancora caldo nel Parmense almeno fino a domenica, ma per domani a partire dal primo pomeriggio c'è un'allerta temporali. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: La magia degli anni 90 sta tornando. Sabato 18 luglio a Monticelli Terme arriva The History of Dance, speciali anni 90. Troverai una vera sala giochi vintage, i mitici biliardini, le mascotte, animazione e tutte le hit che hanno fatto ballare un'intera generazione. Preparati a cantare, ballare e vivere una notte piena di emozioni con il grande show firmato Marabu. Monticelli Terme ti aspetta. Speciale anni 90, ingresso libero.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
6: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
7: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
6: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
7: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Cerdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
6: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata a Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
7: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

In Italia ci sono 60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi, che possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque,

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21 e 0 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario, la cronaca: minacciava la fidanzata minorenne di diffondere le sue immagini intime e la abusava. Le imponeva di documentare ogni spostamento, limitandone la libertà personale. Quando lei ha manifestato la volontà di lasciarlo, l'ha picchiata procurandole lesioni personali. Un 23enne è stato arrestato dalla polizia a Parma. Deve rispondere di atti persecutori, violenza sessuale, lesioni personali aggravate e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Sul cellulare del ragazzo sono stati individuati anche alcuni file di presunto contenuto pedopornografico. Sono confluiti in un distinto procedimento penale. Il 23enne di origini indiane si trova ai domiciliari. Hanno toccato un palo della luce e sono rimasti folgorati. Due giovanissimi residenti nel Parmense di 17 e 19 anni sono ricoverati in ospedale in condizioni di media gravità. È accaduto nei pressi della stazione di Pontremoli. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Ha scagliato una sedia contro un box, visite del pronto soccorso di Parma, infrangendo la vetrata. Una cinquantenne è stata denunciata dai carabinieri per danneggiamento aggravato. È accaduto nei giorni scorsi all'ospedale Maggiore. La donna, già gravata da segnalazioni di polizia, era arrivata in ambulanza in stato di agitazione psicofisica. Ogni tentativo di calmarla da parte del personale sanitario non è bastato. All'improvviso la donna si è scagliata contro uno dei box destinati alle visite. La cronaca giudiziaria: sono state depositate le motivazioni della sentenza della Cassazione sul crack del Parma Calcio FC. La Suprema Corte riscrive il processo, ma è ormai definitiva e non più appellabile la qualificazione distrattiva di Leonardi e Ghirardi nell'operazione da 31 milioni di euro per la cessione del marchio Parma FC. Il nuovo giudizio si celebrerà davanti a una nuova sezione della Corte d'Appello di Bologna. Restano aperte invece le imputazioni per bancarotta dei due principali imputati. Adesso parliamo di raccolta differenziata. Il consorzio Comieco ha diffuso i dati che riguardano l'Emilia-Romagna: quasi 42.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro capite che sfiora i 92 kg per abitante. Parma è al sesto posto in regione. La regione Emilia-Romagna si conferma anche nel 2025 ai vertici nazionali. Lunedì 20 luglio Parma accoglierà l'undicesima edizione della Notte dei Maestri del Lievito Madre, evento che celebra l'eccellenza dei grandi lievitati artigianali e che anno dopo anno richiama appassionati, professionisti e curiosi da tutta Italia. La suggestiva cornice della Pilota tra Piazzale della Pace e il centro storico della città si trasformerà ancora una volta in un grande laboratorio a cielo aperto. Siamo allo sport. Il calcio: sempre più vicino l'accordo tra Parma e Juventus per la cessione di Matteo Pellegrino. Si parla di un prestito oneroso da 7-10 milioni con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di qualificazione europea dei bianconeri, affare che si potrebbe chiudere già la settimana prossima. Intanto il Parma oggi ha presentato il portiere Giovanni Daffara e l'attaccante Simone Lontani. Entrambi hanno spiegato di aver scelto Parma per la fiducia ricevuta e per un progetto che punta con decisione sulla crescita dei giovani. Daffara ha indicato Buffon come suo punto di riferimento, idolo di Lontani invece Ronaldinho. Il baseball, la sfida Parma-Bologna, questa sera gara 1 al Falchi di Bologna, per domani sera invece la gara dei lanciatori di scuola italiana sul diamante del Lino Cavalli a Parma. Le due formazioni si contendono il primato in classifica e un più favorevole tabellone nei playoff. Gli appuntamenti del weekend in provincia di Parma: Pellegrino torna da oggi a domenica al Festival del Parmigiano Reggiano, sagra anche a Corcagnano, festa della polenta coi funghi a Tarsogno, a Salso Maggiore food truck e buskers, a Medesano parte la fiera di San Giacomo. In chiusura uno sguardo al meteo: ancora caldo nel Parmense almeno fino a domenica, ma per domani a partire dal primo pomeriggio c'è un'allerta temporali. È tutto per il momento, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104. Giornale Radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Radio Parma, la musica che ami.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Il gioielliere Mario Roggero si è costituito nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane e Cavour. Alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto ha risposto: sì, ma col senno di poi bisogna ritrovarsi in quelle situazioni. Penso di aver subito un'ingiustizia. E poi aggiunge: il presidente Mattarella ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Nelle scorse ore la moglie del 72enne ha presentato una domanda di grazia. Nordio ha avviato l'istruttoria.
5: Un uomo di 69 anni è stato ucciso a Palermo nel corso di una lite tra vicini. Le indagini sono condotte dalla polizia, che ha arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un 23enne. Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno cercato invano di rianimare la vittima. Sono ancora poco chiari i contorni della vicenda, soprattutto il movente. La moglie della vittima ha assistito all'omicidio del marito e il suo racconto agli investigatori ha permesso la cattura del giovane. Si cerca l'arma del delitto.
6: L'effetto temporali allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica 19 luglio le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Sardegna sulla graticola, 47 gradi nel Nuorese, dove sono scoppiati incendi che hanno visto l'impegno di Canadair ed elicotteri. Nelle ultime 36 ore boom di consumi di energia.
5: Niente più lattine di bevande che promettono surplus di energia agli under 16. Da aprile 2027 l'Inghilterra dice no thanks agli energy drink per gli adolescenti. Una proposta del governo laburista che, dopo aver lanciato l'idea di vietare i social ai minori di 16 anni e quella di introdurre un coprifuoco sulle piattaforme ai ragazzi tra i 16 e i 17 anni, prova ancora a normare la vita dei giovanissimi made in England. E da lunedì Andy Burnham, neo leader del partito laburista, sarà il nuovo primo ministro al posto del dimissionario Starmer.
6: Un terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito Puerto Madero, 48 chilometri a sud-ovest di Aquiles Serdán, in Messico. Lo riporta lo United States Geological Survey. Il centro di allarme tsunami degli Stati Uniti ha diramato due allerta di minaccia tsunami per il Messico e il Guatemala. Le autorità hanno invitato la popolazione ad allontanarsi dalle spiagge.
5: Ciclismo, fuga vincente doveva essere, fuga vincente è stata. Belfort, traguardo della 13ª tappa del Tour de France 2026. Oltre 50 corridori vanno all'attacco ed è Mauro Schmid ad alzare le braccia al cielo, regolando Tejada nello sprint a due. I due precedono un gruppetto dal quale avevano allungato in pianura i meno 16 e che viene regolato da Tom Pidcock. Il britannico sfodera il colpo da maestro e grazie al vantaggio accumulato sul gruppo sale al quarto posto in classifica generale, ad appena 9 secondi da Evenepoel. Pogacar resta in maglia gialla.
6: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: È mezzanotte e zero minuti.
1: Stai entrando nel magico mondo di Blue Note. Questa è la notte di RPL.

Questa è la notte di RPR. Blu notte.